0: 啲歌詞撈唔到出嚟。
1: 係啊，一路聽住係撈唔到出嚟㗎。係
2: 啊，嗱。梁麗勤跟住有啲壓力啦，遇到 feel 到佢啊！
0: 我真係撈唔到出嚟，
3: 其實係好正常嘅，撈唔到出嚟，
1: 唔係咁易
3: 㗎，唔係咁易㗎。
1: 所以喺收音機隔離嘅你唔好笑我，唔係咁易。
3: 你而家你打開車窗唱出嚟一品，邊個先？啊，四啊一字啊！噔噔噔噔噔噔！
0: 我諗我真係撈你曬。
4: 二三四五六七八九十十一十二十三，我得十三秒。
3: 誒，都話咯，乜都填啲落去啦。
4: 哦，又俾多两分钟，
3: 想听多次啊？
4: 好好好，
3: 好嚟啦。其实真系唔易嘅。